0: Scusa, puoi lasciare il formaggio nel frigo, per favore? Frigo, per favore.
1: Scusa, puoi lasciare il formaggio nel frigo, per favore?
2: Ist im Kühlschrank lassen? Ist im Kühlschrank lassen?
3: すみません。チーズは冷蔵庫に入れておいてください。
4: Perdona, ¿podrías dejar el queso en el frigorífico, por favor?
5: Excuse me, but could you leave the cheese in the fridge, please? But cheese in the fridge, please.